0: Ciao, sono di Salvador.
1: Two short 25 line.
0: 26173. 10A, come on.
1: Cross 25, good morning.

0: Ciao, sì, so che cosa capita lì.
1: Did you want to say?
2: Did you want to say?